0: kirivu, ne kusonyiwe ekyebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina.
1: Essaala ey'okukkiriza.